0: ritmo della tua estate.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

0: Se ti piace questa musica,
1: tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: giornata.
1: Luca e Luca, LDA e H7 insieme su Radio Padova. La canzone si intitola Santa ed è con loro che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi, tra poco un altro aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle autostrade della nostra regione, ma adesso c'è Vasco Rossi e per lui Signorita.
2: Ma sì che sono io e l'anima la vedi, oggi mi sento un Dio.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade del Nord-Est. Segnalo in questo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ancora A4, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 si rallenta per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Attenzione al vento forte sulla A23 Palmanova Tarvisio tra la A4 e Udine Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. 1, 2,

sicuramente una delle canzoni più riconoscibili dei Modà, Tappeto di Fragole su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona domenica mattina a tutti da Luca Lazzari, musica nuova adesso anche con Giorgia, e questa è Tra le lune e le dune.

0: Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
2: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
1: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Benji e Fede, Alex Britti insieme con Viva la Vasca, praticamente la nuova versione di un classico di Alex Britti, una bella interpolazione. Io vi saluto qui e vi auguro ancora una buona domenica. Ciao a tutti da Luca Lazzari, buon weekend con i nostri successi. Adesso ascoltiamo anche Biagio Antonacci, la nuova per lui, si intitola You and Me.

0: estate.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
2: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza nel nord-est d'Italia. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra La Tisana e Sastino di Livenza. Sulla A4 ancora, code per traffico al bivio per la A23 in immissione in direzione Tarvisio. A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso allo svincolo di La Tisana in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: ritmo italiano. Stai ascoltando le hit del momento.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Samurai J con Flamenco Paranoia, siete su Radio Padova, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello insieme fino alle 20, ora Colapesce di Martino, considera. No.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Siete su Radio Padova, abbiamo incontrato anche ritmi che arrivano d'oltreoceano, quelli di Gaia con Bossa Nostra. Siete su Radio Padova, ritmo italiano, con me, Franco Ghirardello, fino alle 20. Adesso agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Nuovo appuntamento, un incidente sta provocando code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Nella stessa direzione, per il traffico però sostenuto, sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Siete su Radio Padova Ritmo Italiano e questa era Summer Funk di Francesco Gabbani. Benvenuti da parte mia, Franco Ghirardello, fino all'aperitivo insieme come sempre. La prossima è una canzone di Benvenuto, quella di Laura Pausini.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te ne vai, rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
3: Radio Padova.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ligabue con Il giorno dei giorni chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. La prossima è una bella collaborazione con le loro farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi.

0: ritmo della tua estate.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Un grande classico della musica italiana, Laura non c'è di Neck. Siete su Radio Padova, buona estate e anche buon vento. Il titolo della prossima canzone, quella di Jovanotti, è Alf.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Avvio di settimana con l'anticiclone momentaneamente sul nord-est, un lunedì mattina di bel tempo, cielo sereno o al più con un po' di variabilità ma senza precipitazioni. Anche il pomeriggio di domani sarà con cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature massime più o meno attorno ai 30 gradi sulla pianura veneta e friulana. Invece tra martedì notte e martedì mattina un rapido impulso instabile da ovest della Francia riporterà delle piogge e qualche temporale sul nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

È arrivato il momento di salutarci dopo Aiello e Sotto Sotto. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi auguro una buona continuazione con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso c'è Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. A domani. Ciao!

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Brescia-Padova per la presenza di cantieri in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud e tra Verona Est e il bivio per la A22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova, il suono della tua estate.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova. Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.